0: punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
1: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise, in provincia di Campobasso, al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea, Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri due focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti, 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
0: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale a causa del caso Fonbet, sono due i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi, che parla di brutta figura, e Malagò, che replica: il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure, avendone vissute tante e da parecchie parti.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10. Per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi. RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
5: You like that space?

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Inster Cross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam EasyChic elettrica è spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con potente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre la limitazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km orari, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Schuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 cm cubici, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rosi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazioni ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chat, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic, l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Resta con i numeri uno della musica. Vivi in anteprima i tormentoni di tutti i tempi. RCS Network, oltre ogni dimensione e tempo, sfiorando le ombre dell'eterno piacere della musica. Solo Sasà di Salvatore. DJ.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance. Ma, ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. A Bibi dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare ed Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
2: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento No TAV.
3: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.
4: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso. La speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
2: Quello dei Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
3: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise, in provincia di Campobasso, al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea a Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti, 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
2: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale a causa del caso Fonbet, sono 2 i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi che parla di brutta figura e Malagò che replica. Il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure, avendone vissute tante e da parecchie parti.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passaparola.
8: Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Ma-

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: fino all'alba con i nostri DJ Soler, Peter Pan e Master Joe, per ballare tutta la notte con le new entry dei grandi successi internazionali.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Bollette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato o alla vaniglia, con la stessa serietà ovviamente di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

sono i più grandi, sono i più forti, sono solo su RCS, Network. RCS Network, Only Hits, The Best in FM.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: quelle bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da Un Illustre Ricordo di Jerry D'Auria.
2: Pagine scure.
3: Che cosa resta?

vecchie foto senza dedica, un portachiavi da restituire. Che cosa resta?

cosa mi resta di noi due stasera. Oltre la testa che sta per scoppiare, per dare un senso a queste luci accese, andare

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri. Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria, un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino, Lucio Dalla, Attenti al Lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attraversano

0: Attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola, del resto, è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, a legend.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato colato alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Rien ne va bleu. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

potremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci spettinare dal vento.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 L'estate sta finendo, dei Righeira, è in vetta la hit parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411. Viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. E nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese e attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.
1: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Inster Cross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 350

0: 1 litri. Aixam Easy Chic elettrica. È spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote, Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da Kuji Motor, 4 tempi, raffreddato a liquido da 329 cm3, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione Adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.
2: Anna Bellanna, profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde,

0: quelle bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta L'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 L'estate sta finendo, dei Righeira, è in vetta la hit parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411. Viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. E nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese, attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino, Buonanotte tra il talento, Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: lo ci si può rilassare. I russi possono arrivare. Ognora! Ognora! E se ci portano via le armi? Come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
1: Ma io non lo so. Io piango e basta.
0: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo

0: OCDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai NOTAV. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero: falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz: colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi: per l'aggressione a tre donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino: dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore, che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio: nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro: Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro Dauria ti aspetta.
0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco

Senza trovarti in questo tempo d'inverno, ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network presenta L'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 l'estate sta finendo, dei Righeira è in vetta la hit parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411, viene considerato come l'album che dà il via

è un nuovo genere, l'hip hop soul. Nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese e attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di Campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per

0: Violenze, fermati 4 stranieri e 800 identificati. Ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
1: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
2: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
0: Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
2: Negli Stati Uniti, case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina, invece, un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
0: Calcio, dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale e le dimissioni di Maldini e Leonardo, a margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
3: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni. Che, siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. E io ho detto, e lo confermo, che al di là delle valutazioni personali, sono dell'idea che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
0: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
6: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Cara Margaret, stasera cercheremo Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.
2: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora
1: Notte alta,
0: Mina, Mi mandi rose, Lucio Battisti, Il mio canto libero,
2: in un mondo che...
0: Bobby Solo, Una lacrima sul viso, Little Tony, Cuore matto, Adamo, La notte, e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: RCS Network presenta L'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 l'estate sta finendo, dei Righeira è in vetta la hit parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411. Viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. Nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese e attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.

0: disco.
1: Megamix, tutte le hit del momento, tutte le emozioni di successo. Megamix su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi, ma evitate di esagerare. Il troppo stress.

0: Sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore, un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione e lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Oggi Donald Trump si prepara ad incontrare Netanyahu alla Casa Bianca. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Intanto, secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno 4 droni iraniani hanno colpito alcune località nelle aree di Khalifan e Soran nel nord dell'Iraq. Vasti incendi sono divampati nelle zone colpite e nelle aree circostanti.
0: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei pompieri è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione.
1: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
0: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone identificate, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
2: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata.
1: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.
0: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi

0: i record per quanto riguarda le alte temperature.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura, nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco in esaurimento serale, temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino con locali piovaschi su quello toscano, temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
3: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passa parola.

0: Executiva Music.
1: RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato lato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Libera la mente, scatena il corpo. Hit Dance, solo su RCS Network.

Megamixer. Megamixer. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamixer. Su RGS Network.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva, ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network. I hear the hot shit.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Amichevoli precampionato, l'Atalanta supera 3-2 l'Arezzo, che recentemente aveva battuto il Napoli con il risultato di 3-1. Napoli che questa volta ha la meglio della Carrarese per 2-0. Da sottolineare anche la vittoria per 1-0 della Juventus contro lo Standard Liegi. Torino sconfitto per 1-0 dal Cittadella a Pinzolo. Calciomercato, la Juventus accelera per Kolo Muani, la trattativa sembra giungere al termine con il Paris Saint-Germain. I bianconeri infatti sarebbero pronti a investire circa 40 milioni di euro per riportare l'attaccante francese a Torino. Decisivo potrebbe essere stato l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Daniel Maldini, dopo la breve parentesi con la Lazio, sembrerebbe destinato a lasciare ancora una volta l'Atalanta. Attenzione da parte di Cagliari e Sassuolo. Cambiamo argomento. Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, secondo posto per Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Ferrari in discesa dopo le prove incoraggianti, Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Antonelli chiude in vetta alla generale con 219 punti prima della sosta, ripresa prevista per il 23 agosto in Olanda. Volley si chiude con un bronzo, la Nations League 2026 della nazionale femminile, a meno di 24 ore dalla sconfitta in semifinale con il Brasile, le azzurre di Velasco si riscattano battendo le padrone di casa della Cina 3-1, 25-16, 23-25, 25-22, 25-13 all'East Asian Games di Macao. Mondiali di scherma, Filippo Macchi e medaglia d'argento nel fioretto, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano crolla contro il ceco Alexander Čupanić in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Secondo posto anche per Giulia Rizzi, quest'ultima è argento, cedendo solo all'ultima stoccata 9-8 alla coreana Sera Song. E chiudiamo con l'atletica, campionati italiani di Firenze, Nadia Battocletti vince con il tempo di 4 minuti, 17 secondi e 29 centesimi i 1500 metri donne, Marcel Jacobs vince con il tempo di 10 secondi, 12 centesimi i 100 metri, Matteo Scioli si aggiudica con l'ottima misura di 2,30 m il titolo italiano maschile del salto in alto. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network. I'm your

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Dance, Hit Dance. La musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 11.
0: Tra poco le breaking news di RCS Network. L'edicola, edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, ossia il massimo livello.
0: Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu, Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita. La priorità di Kiev invece è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi.
1: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
0: Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,74 euro al litro per la benzina e di 2,250 euro al litro per il gasolio.
1: Poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Ferito il custode della piattaforma, un uomo di 54 anni. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre, a evitare di uscire e a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
0: Tennis, ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti. Al rientro dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio, il carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set per un problema fisico. Lorenzo al secondo turno sfida l'australiano Vukic.
1: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento.

0: Serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Tom Holland e Zendaya tornano a vestire i panni di Peter Parker e MJ in Spider-Man Brand New Day. Sono passati 4 anni dagli eventi di No Way Home e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città, ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine ad una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato, al cinema dal 29 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Si intitola Furious e la vedremo su Disney Plus a partire dal 27 luglio con 3 episodi. Seguiti da 9 episodi ogni settimana. È la nuova serie con protagonista Emmy Rossum, ovvero la mitica Fiona Gallagher di Shameless. Qui veste i panni dell'agente dell'FBI Alice Black, che va a caccia di una misteriosa e spietata serial killer. Entrambe percorrono la propria strada verso la giustizia, ma quando le loro vite iniziano a intrecciarsi, il confine tra giusto e sbagliato comincia a sfumare. Arriva il 28 luglio su Sky Atlantic e Now la 3ª stagione di The Walking Dead, Dead City, spin-off del franchise degli zombie ambientato in una Manhattan post-apocalittica. Il cuore dei nuovi episodi resta la coppia più tossica e magnetica dell'universo Walking Dead, Maggie e Negan, che si detestano da una vita, ma sono condannati ad allearsi, stavolta per costruire la prima comunità sostenibile dell'apocalisse e arginare l'espansione di New Babylon. Tony più cupi e legami più stretti con la serie madre, mentre il vero spettacolo rimane il faccia a faccia tra due nemici che si tengono in vita a vicenda. Più che i morti viventi, qui a non dare tregua è il passato. Arriva il 2 agosto su Paramount Plus l'attesissima 3ª stagione di Lioness. La serie thriller, creata dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan, torna con una nuova missione ancora più personale e pericolosa. Con il ritorno di Zoe Saldana nel ruolo dell'agente della CIA Joe McNamara, portando il team Lioness al centro di una rete globale di minacce, tradimenti e operazioni segrete. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Megamix.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te, per te.
2: Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere, per esempio, quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso, grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di sceglierli di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti, più o meno per un paio di persone: 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen: la cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Only you, when I really get nothing to do, can be true.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato lato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata.

0: di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 13:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia, lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni e, stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una 50enne è stata arrestata dopo che 2 corpicini sono stati trovati nel suo congelatore.
3: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Ha annunciato inoltre che ci sono dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al sisma. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine. Rientrato l'allarme tsunami.
4: Il cantante americano David potrà essere processato per l'omicidio e lo smembramento della 14enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella Tesla intestata proprio al cantante. Lo ha stabilito un giudice dopo 5 giorni di udienza preliminare in cui sono state mostrate foto cruente e messaggi scambiati tra la vittima e l'accusato, che secondo il procuratore generale l'avrebbe uccisa dopo che la ragazza lo aveva minacciato di rivelare la loro relazione e rovinare la sua carriera da qualche anno in ascesa.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale dell'Isola, istituito proprio sotto la sua presidenza della Repubblica. Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del paese, quindi richiedono un'attenzione di cura e tutela costante, così il capo dello Stato, invitato all'evento dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci. Al termine della cerimonia nell'hangar, Mattarella raggiungerà Piazza Cavour nel centro di Pantelleria, dove rivolgerà un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. Poi avrà alcuni incontri di carattere privato prima del rientro a Roma.
4: Sono 9.500 le vittime di tratta di esseri umani registrate nel 2024 e nell'Unione Europea. Minori 1.555 sono i dati diffusi da Save the Children in vista della giornata mondiale sul tema dopodomani 30 luglio. Le vittime europee sono soprattutto in Francia e Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Soprattutto bambine e ragazzi. In Italia nel 2025 il Sistema Nazionale Antitratta ha segnalato 3.444 persone. Di questi 174 sono i minorenni.
3: Calcio: Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1 settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps alla guida dei Blues dal 2012. Per la panchina della nazionale italiana sono invece ore di attesa. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. Chiellini si defila invece da direttore tecnico e spunta l'ipotesi Ranieri.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: gradi. A sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il fascino senza tempo degli abiti in pizzo continua a incantare intere generazioni, confermando una scelta di assoluta raffinatezza per il guardaroba femminile. Questa lavorazione delicata, nata dall'intreccio sapiente di fili sottili, porta con sé una storia secolare di abilità artigianale e grande dedizione. Scegliere di indossare una simile creazione significa abbracciare una femminilità sussurrata, capace di unire la tradizione al gusto contemporaneo senza mai risultare eccessiva. In passato l'uso di questo pregiato tessuto era relegato alle grandi cerimonie o limitato ai dettagli di biancheria intima. Oggi la prospettiva è mutata radicalmente. I sarti hanno saputo reinterpretare le trame classiche, proponendo modelli adatti a ogni momento della giornata. Un abito interamente ricamato non è più soltanto il simbolo di un'eleganza formale, ma si trasforma in un capo versatile capace di donare tanta luce e leggerezza alle occasioni informali e quotidiane. Il segreto del successo di queste vesti risiede nel delicato gioco di trasparenze che accenna senza mai svelare del tutto. Le trame floreali o geometriche si appoggiano sulla pelle creando disegni meravigliosi, capaci di valorizzare la figura con grande maestria. Si va dai modelli strutturati, perfetti per esaltare il punto vita, fino alle linee scivolate morbide ideali per chi cerca una comodità elegante. Ogni taglio sartoriale viene arricchito da questa lavorazione unica. Indossare una creazione del genere richiede molta attenzione negli accostamenti. La regola d'oro è lasciare che l'abito sia il protagonista indiscusso, limitando gli accessori a pochi elementi essenziali. Un sandalo dal tacco misurato o una borsa in pelle liscia sono sufficienti per completare l'insieme. Le tinte spaziano dal candido bianco, simbolo di purezza estiva, ai toni pastello o al classico nero che regala un'aria di innegabile mistero e grande seduzione visiva. In un'epoca dominata dalla produzione in serie e dai tessuti sintetici, il pizzo rappresenta un ritorno all'arte del vestire. È una dichiarazione di stile che celebra la cura per i particolari e l'amore per il bello. Indossare queste creazioni significa avvolgersi in una poesia di fili, trasformando un semplice momento della giornata in una celebrazione di eleganza autentica, pura e sempre meravigliosa. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo corpo senza ostruire la vista.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance. La musica senza frontiere su RCS Network.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo, dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato o alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi d'intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 14:01.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
2: E il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Pod Brdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto, è stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto «Sono degli impostori, ho le prove».
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa con il ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma safe, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto.
3: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra con 355.000 bambini nati, contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
2: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody.

0: RCS Story, un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network, oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.
3: Hit Dance, la dance che fa muovere, che fa ballare, ora su RCS Network.

Megamix, Megamix. Un successo dietro l'altro, un'emozione dietro l'altra. Megamix su RGS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato colato alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Grease. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
2: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
3: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era

0: Mancini e il CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi, in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Megamix on RCS Network, the Dance Station, the Music Network.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: tiene.
1: Sono i più grandi, sono i più grandi, sono i più forti, sono i più forti. Sono solo su RCS, su Network. RCS Network. RCS Network. Only Hits, the best in assembly.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito la scelta.

0: Dance.
1: Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale dunque risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Hit Dance, Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Inster Cross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica è spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre la limitazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km orari, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 cm cubici, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network. RCS Network. L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino, i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 17:59 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGIL che chiede l'astensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre dove invece si possono registrare anche alte temperature. La CGIL chiede inoltre un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano ritenuto insufficiente.
2: Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto è stato l'ex governatore e presidente del Consiglio regionale della Veneto, Luca Zaia.
3: Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti, attesi in aula, è quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16:15 di oggi. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
3: E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare.
2: Siamo allo sport. L'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong. Le azzurre battono l'Estonia 31-30, resistendo ad una rimonta delle avversarie nel finale e conquistano il terzo oro della spedizione italiana dopo quello ottenuto dagli uomini nel fioretto, che hanno sconfitto proprio i padroni di casa. L'Italia allunga dunque in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, medium, veggente e cartomante.

0: 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
2: Heat Dance. La magia della musica Top Dance su RCS Network. Heat Dance è un'esclusiva di Bomba Bastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Mega Mix on RCS Network, the Dance Station, the Music Network.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Rust è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazioni ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chat, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic, l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

It's Dance, It's Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 19.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
2: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
3: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
3: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
2: Il calcio, il pre-

0: Veggente cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
0: Passaparola. Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

Il mondo della musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sasà Di Salvatore.

0: sentito, sai, Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No, no, no, no, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui,
0: sì.
1: Non sono io.
0: Cioè
1: nel senso, voglio dire, che non sono io Alberto.
0: Sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music, Fashion, Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato lato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 19:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
2: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
3: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
3: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
2: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente della Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo.

0: Network.
1: Passaparola.
2: Megamix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Megamix su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato o alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia, il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi d'intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

Hit Dance. Le più forti, le più belle ti travolgono in un mondo fantastico, dove trionfa solo la musica dance, solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria, un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
2: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe, che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
3: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 € in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
3: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
2: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò, in conferenza stampa al termine del Consiglio federale, ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente della Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso. RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale dunque risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: RCS Network. Rhythm and music.
1: RCS Network. Accendi il ritmo. Vivi i successi di sempre.
0: RCS Network. The station of rhythm.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
2: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
3: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
3: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
2: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente del Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria. Veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi.
6: Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Instacross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica. È spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con potente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote, Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, 4 tempi, raffreddato a liquido da 329 cm3, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Community.
1: DJ,
0: disco,
1: music and fun.
0: RCS Network, Friends in FM. Vi presentiamo il disco inferno della settimana. DJ Jerry Dahlia.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
1: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
1: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
2: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
1: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente della Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
0: Passa parola.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

RCS Network suona solo le star del momento. Ascoltale anche su Alexa con DJ Peter Sax.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Hits Hits Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits Dance, the best music.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce e in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono quattro uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic, l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master J.

0: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Creatura che sai chiano chiano e tu sai che non si su

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: è l'una e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
2: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
3: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 € in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
3: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
2: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente della Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili massime comprese tra 32 e 36 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
6: Hit Dance, la musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato colato alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet.

0: Niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi d'intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze, o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Megamix, Megamix, un successo dietro l'altro, un'emozione dietro l'altra. Megamix su RGS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

reggae. RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere, di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Grease. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: È l'una e 58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
2: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
3: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere